triste che ti lei ti foto black coffee c'est si bon je vois la vie en rose baby just youJust me, the days of wine and roses.